0: Miss Adeleye lati Atlanta, Georgia. Alawo ki gbogbo wa patapata. Ati ran won ya mi aladura mi ba. Mi a ma dun. Soro mami ni Adeleye. Soro mama ninu si.
1: Ojo ma jitelo.
0: Mi Ademujimi.

0: Luma.
1: È
0: calma.
1: È
0: calma.
1: Mo ti fa qui in attaggio fisico, mi ingoia monica di tuffo.
0: Io.
1: Ho attiri e temi, mi qui, e un po' concede di me, ma non frente mi, sembo.
0: Prendi, angbo in.
1: Ma non frente mi, sono una fia blu mi, una ta blu mi, ma sa donna giosci po. Mo lancia chiesi.
0: Hello?

o se easy lati walk away to ba di gba yen you difficult ju bayin lo